0: Syllab.
1: La radio sauvage.
2: 88.4.
3: Federico, mi aiuta ad aggiustare tutto quello che si rompe.